0: Hvala vam najljepša, Nives Đuričin, do neke nove prigode.
1: Tako je, saluti a tutti da pupa prua i vas patema ruvinju. Grazie.
0: Grazie, a buona notte.
1: Buona notte.